0: Ascoltatore italiano in questo per le onde di 106.7 FM nella città di Mugera, Sanraja, e Red Cliffs, Mervain, Angelock, Calignan. E per i nostri cari amici ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ian, siete sopra 90.7 FM, ripeto 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ian. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto il sito web, non c'è volte, www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Benissimo.
0: Aggiusti il microfono, sì.
1: Ok, avete ascoltato, all right. Tu parli americano. Scusate, un amore così grande è il nostro inno nazionale. Ora ci sono le temperature.
0: Perché domenica ci vuole il cappotto.
1: Allora, giovedì 17 settembre, minimo 3, massimo 19. Giornata serena. Venerdì 18, minimo 4, massimo 25. Giornata serena. Sabato 19, minimo 8, massimo 28, giornata serena. Domenica 20, minimo 12, massimo 31, giornata serena. Lunedì 21, minimo 8, massimo 21, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 22, minimo 5, massimo 21, giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per Mugera. Ora andiamo a oggi. Allora, giovedì 17 settembre.
0: Non gira il tempo nero, signor.
1: Allora, giovedì 17 settembre, minimo 2, massimo 17, giornata prevalentemente serena. Venerdì 18, minimo 3, massimo 23. Sabato 19, minimo 6, massimo 27, giornata serena. Domenica 20, minimo 11, massimo 28, giornata serena. Lunedì 21, minimo 7, massimo 18, giornata nuvolosa. Martedì 22, minimo 4, massimo 19, giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per la settimana per oggi.
0: Grazie Vittorio. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma italiano di Radio SBS di questo mercoledì 16 settembre 2026. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriremo dall'Italia, dove nella giornata in conclusione il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, che ora dovrà tornare alla Camera e che contiene importanti cambiamenti anche per il voto di italiani all'estero e in vista delle elezioni del 2027.
1: È una partita molto importante, anche perché la prossima legislatura eleggerà il nuovo capo dello Stato dopo i 14 anni di mandato di Mattarella, e quindi tutti capiamo quale sia la rilevanza di avere un punto di riferimento che dura 7 anni in Parlamento.
0: Queste le parole del giornalista Carlo Fusi. Spazio poi all'economia, con la proposta di One Nation di ridurre drasticamente gli ingressi in Australia, che ha allarmato gli economisti, che avvertono che questa misura devasterà l'economia. Ne capiremo se è davvero così, per poi parlare di clima, dalle temperature da record dell'estate europea all'effetto del Niño, fenomeno che provoca un aumento delle temperature superficiali nell'Oceano Pacifico su quella che arriverà in Australia. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: Prosegue il dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Per il presidente italiano Mattarella, prioritari libertà e diritti della persona. L'Italia estende il blocco di Schengen con la Spagna. Per Madrid è assurdo, inutile e vergognoso. La nuova legge elettorale italiana passa in Senato, le opposizioni dicono no alla legge truffa. E per lo sport, in Coppa Italia, vittorie di Fiorentina e Genoa. Tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi, è previsto il ritorno in campo in Cina tra 2 settimane. Benvenuti al notiziario di SBS Italia di oggi, mercoledì 16 settembre, con voi Massimiliano Gugole. Prosegue il dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale con gli appelli a limitarne le conseguenze più negative. Alle voci dei leader del settore dei giorni scorsi si sono aggiunte negli Stati Uniti anche quelle del senatore progressista Bernie Sanders e di Steve Bannon, uno stretto alleato del presidente Donald Trump, con entrambi a chiedere maggiori restrizioni sui sistemi di intelligenza artificiale. I due avversari politici sono intervenuti allo stesso incontro a Washington organizzato dall'associazione no profit Future of Life Institute, promotrice della Pro-Human AI Declaration, un'iniziativa che chiede di tutelare la capacità decisionale degli esseri umani, evitare eccessive concentrazioni di potere e garantire che le aziende siano chiamate a rispondere delle conseguenze dei sistemi di intelligenza artificiale. Il senatore Sanders ha esortato Stati Uniti e Cina a collaborare per vietare lo sviluppo di una superintelligenza artificiale.
1: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
0: Secondo Bannon, il Congresso degli Stati Uniti sta impiegando troppo tempo per approvare una legislazione volta a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: What they want is to socialize all the risk with the American people, including potential bailouts when they come, and they want to keep all the upside. So you can break this down in 3 component pieces, the national security piece, the regulatory piece, and we can talk about the financial and the economic.
0: E sulla questione ha detto la sua anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della World Jewish Association e della World Law Foundation.
3: Va inoltre ricordato come lo sviluppo delle tecnologie digitali e della intelligenza artificiale, da un lato apra opportunità straordinarie e allo stesso tempo imponga che l'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà, dei diritti fondamentali, nella speranza che gli Stati avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle giovani generazioni, delle nuove generazioni, e non a macchinari che possono sottrarglielo.
0: Continuano a rimanere alte le tensioni tra Spagna e Italia dopo che il Viminale ha deciso di estendere per altri 15 giorni il blocco dell'accordo di Schengen, messo in atto dopo la crisi di Ceuta, che aveva visto la piccola enclave spagnola in Nord Africa essere presa d'assalto da decine di migliaia di immigrati irregolari. Per il Ministero degli Interni italiano rimangono elevati i profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, si è scagliato contro l'Italia dichiarando: «È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché mina lo spirito, la filosofia di ciò che significa essere partner europei». Ha giudicato poi il ministro Álvarez, la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani leader non all'altezza della situazione e ha ricondotto la mossa a motivi di politica interna. La controrisposta di Tajani non si è fatta attendere, definendo fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva la reazione spagnola. Si attendono ora le decisioni relative alle contromisure di Madrid nella possibile estensione dei controlli alle frontiere per chi proviene dall'Italia. E sempre in Italia passa al Senato la nuova legge elettorale con 113 sì. La maggioranza di governo ha sostenuto compatta lo Stabilicum, che introduce un premio di maggioranza a chi supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Resta comunque non scontata l'approvazione della legge alla Camera, con il voto previsto tra circa un mese. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha definito l'approvazione un grande passo avanti, mentre le opposizioni dopo il voto hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Per il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, la maggioranza ha creato questa legge principalmente per difendersi.
4: Pensiamo che la destra abbia costretto il Parlamento per giorni, settimane, mesi a discutere di legge elettorale, non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
0: E a Roma si è dato in Campidoglio l'ultimo saluto ad Emma Bonino in un funerale di Stato laico. Alla sobria cerimonia hanno preso parte le più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Questo che ascoltiamo ora è un estratto dal ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito di cui Emma Bonino aveva fatto parte negli ultimi 10 anni.
5: Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire alle leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformare quelle leggi. Ha dedicato la propria vita e ogni sua energia a questo amore per la democrazia e per le istituzioni democratiche, espresso attraverso la lotta intransigente per ottenere riforme che portassero alla conquista di maggiori diritti e libertà per tutte e per tutti.
0: Ci spostiamo ora in Yemen, dove secondo le Nazioni Unite l'intensificarsi dei combattimenti sulla costa occidentale dello Stato ha costretto oltre 100.000 persone a lasciare le proprie case all'interno del paese, mentre migliaia di altre hanno cercato rifugio a Gibuti attraversando lo stretto di Bab el Mandeb. Gli sfollamenti sono iniziati nel fine settimana, quando gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, rafforzando la loro posizione lungo una delle principali rotte marittime commerciali del mondo. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha espresso profonda preoccupazione per il crescente numero di vittime civili nella zona.
6: Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas. One of the biggest challenges are the constraints of movement due to insecurity because of the fighting. Our OCHA colleagues say that access and movements along key routes are restricted or just suspended, making it harder to reach many of those in dire need.
0: E ora in Australia la leader di One Nation, Pauline Hanson, ha risposto ad alcune sue controverse dichiarazioni rilasciate sulla madre del primo ministro Anthony Albanese e sugli australiani indigeni. La senatrice Hanson aveva ironizzato sul racconto di Albanese sulla sua crescita nelle case popolari e aveva messo in questione la permanenza di sua madre nella stessa abitazione per decenni. Parlando con i giornalisti a Canberra nella giornata di ieri, Hanson ha affermato di credere che quanto da lei detto non fosse spregiativo.
7: I don't think my comments were derogatory towards his mother at all. I was referring to house permission at that time, so if he's taken offense to it, well, I'm sorry for that.
0: Hanson ha poi presentato le sue scuse, ancora una volta con riserve, per aver definito gli australiani indigeni la razza più primitiva della Terra.
8: Use the word primitive. Will you apologize for that?
7: If I've offended people by using that, yes, I will apologize for that.
0: Uno degli uomini condannati per i noti omicidi a Snowtown in South Australia sarà rimesso in libertà dopo 26 anni di carcere. Il governo statale aveva chiesto un riesame della decisione del Consiglio per la libertà condizionale, ma il commissario per la revisione amministrativa delle decisioni sulla libertà condizionale ha stabilito che non vi erano motivi per annullarla. James Vlasakis era il più giovane dei quattro uomini coinvolti nei cosiddetti omicidi dei corpi nei barili, che causarono 12 vittime tra il 1992 e il 1999. Vlasakis era dichiarato colpevole di quattro omicidi ed era stato un testimone chiave dell'accusa nei processi contro gli altri responsabili, John Bunting e Robert Wagner. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 71 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, in Coppa Italia, due match disputati nel martedì italiano, poco fa è terminato il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, con i viola che hanno prevalso per 3-0. Le reti di Pellegrino al 40esimo, Nonto al 71esimo e poi Gonsalves al 92esimo. Mentre prima il Genoa aveva vinto senza entusiasmare con un'unica rete contro il Sud Tirol segnata da Vasquez all'87esimo. E intanto Jannik Sinner è tornato ad allenarsi dopo due mesi di fermo per problemi al ginocchio. L'obiettivo è quello di rientrare in campo in Cina prima ai China Open di Pechino a fine mese e subito dopo al Master 1000 di Shanghai. Alexander Zverev, fresco vincitore degli US Open, ha sfruttato al meglio le assenze e i problemi di salute di Sinner e anche di Carlos Alcaraz, superando lo spagnolo nel ranking ATP e ora potenzialmente insidiando la vetta, ancora ad appannaggio dell'altoatesino. Ma proprio in Cina le cose, secondo la matematica, potrebbero cambiare. E concludiamo i notizie di oggi con le previsioni del tempo. Una giornata prevalentemente soleggiata a Perth, una massima di 30 gradi. Ad Adelaide i cieli parzialmente coperti 17, a Melbourne nuvoloso 13 la massima, Hobart possibili piogge una massima di 14 gradi. A Canberra un inizio di giornata particolarmente freddo con un gelo mattutino e poi si prosegue con cieli parzialmente coperti 13 la massima. Parzialmente nuvoloso anche a Sydney e a Brisbane, 18 la massima a Sydney, 25 a Brisbane, mentre a nord a Cairns e a Darwin splenderà il sole, le massime 29 a Cairns, 35 a Darwin.
9: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
10: At Metricon, there's more thought behind every home, like the double-story Marion 29 with Deakin Facade, now starting from $462,000. Metricon. Conditions apply. SA Metro Build Rigid. BLD 331776.
11: Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che avevamo ascoltato?
1: Beh, questo. Il giornale, giornale radio, Peppino Suricello, che l'allà, guaglione o soldato innamorato. Ora c'è un annuncio funebre. Serenamente, al Mizura Base Public Hospital, venerdì 11 settembre, con la sua amata famiglia, accanto, decedeva la signora Mastrippolito Dora, nata a Civitella Messer Raimondo, Chieti, Italia, il 21 aprile 1932, amata moglie del defunto Quintino, amata madre suocera di Rose e Rini Hop Og, Nick deceduto e Paola e Paola Mastrippolito, adorata nonna di Stefani, Nicola, Andrew, Nicolas, Matthew, Christopher, Jonathan e le loro famiglie, bisnonna di Mason, Arley, Alessia, Ava, Nathan, Stevie e Joseph. La famiglia richiede non lutto e di assentarsi di fare visita a casa. La Santa Messa di Requiem per la signora Dora Mastrippolito sarà celebrata lunedì 21 settembre a 1 del pomeriggio nella Chiesa Cattolica Sacred Heart Church 11 Street in Mildura. Dopo la Santa Messa il corteo funebre procederà per la sepoltura nel Mary Pine Cemetery in Mildura. Oh, nella sepoltura. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 20 settembre alle ore 5:30 pomeridiane nella cappella del Sorasia Funeral Home, 150 Madden Avenue, Mildura. Riposi in pace. Per mandare condoglianze e tributi si prega di mandarle sul website www.surasiafunerals. Riposi in pace.

La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Libro.
0: Ecco il libro.
1: Allora, funicolì, funicolà. Voglio vivere così. L'annuncio per il censimento. Mamma e viaggio nella vita. Ora... ci sono
0: i santi della settimana.
1: I santi della settimana. Settembre. Mercoledì 16 settembre. Santissimi Cornelio, Cornelio e Cipriano. Giovedì 17. San Roberto Ballarmino. Venerdì 18 Santa Sofia e San Giuseppe da Copertino. Sabato 19 San Gennaro, grande festa a Napoli. Domenica 20 San Eustachio, Santissimi Martiri coreani. Lunedì 21 San Matteo. Martedì 22 San Maurizio, Sant'Ignazio di Santia. Questi sono i santi della settimana.
0: Grazie Vittorio per le santi della settimana. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Ma la femmina, la zarella, io, mamma, e tu. Dindom. Ora rifaccio l'annuncio funebre. Serenamente, al Meggiura Base Public Hospital, venerdì 11 settembre, con la sua amata famiglia accanto, decedeva la signora Mastripolito Dora, nata Civitella Messer Raimondo Chiedi, Italia, il 21 aprile 1932, amata moglie del defunto Quintino, amata madre e suocera di Rosse e Rini Oc, Nick deceduto e Paola Mastripolito, adorata nonna di Stefania, Nicola, Andrea, Nicolas, Matthew, Cristofa, Jonathan e le loro famiglie, bisnonna di Mason, Harley, Alessia, Ava, Naden, Steve e Joseph. La famiglia richiede non lutto e di assentarsi di fare visita a casa. La Santa Messa di Requiem per la signora Dora Mastripolito sarà celebrata lunedì 21 settembre all'1 del pomeriggio nella Chiesa Cattolica Sacred Heart Church 11 Street in Meggiura. Dopo la Santa Messa il corteo funebre procederà per la sepoltura nel Maripani Cimiteri Meggiura Seot. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 20 ottobre alle ore 5:30 pomeridiane nella cappella del Surasia Funeral Home, 150 Madden Avenue, Meggiura. Riposa in pace. Per mandare condoglianze e tributi si prega di mandarli sul website al www.surasiafunerals.com.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Santa Lucia e con te partirò.
0: Ok. Allora, raspoprate i temperatori prima che andiamo via.
1: Allora, Mildura. Giovedì, questo è sempre Mildura. Giovedì 17 settembre. Minimo 3, massimo 19. Giornata serena. Venerdì 18, minimo 4, massimo 25, giornata serena. Sabato 19, minimo 8, massimo 28, giornata serena. Domenica 20, minimo 12, massimo 31, giornata serena. Lunedì 21, minimo 8, massimo 21, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 22, minimo 5, massimo 21, giornata prevalentemente serena. Ok, ora andiamo a Oyen. Giovedì 17 settembre, minimo 2, massimo 17. Venerdì 18, minimo 3, massimo 23, giornata serena. E sabato 19, minimo 6, massimo 27. Domenica 20, minimo 21, massimo 28. Lunedì 21, minimo 7, massimo 18, giornata nuvolosa. Martedì 22, minimo 4, massimo 19, giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per oggi.
0: Grazie Vittorio. Allora, a questo momento che diciamo
1: buonanotte.
0: Buonanotte, qua ci fa vostro ascolto questa serata, signore e signore.
1: Ci risentirci mercoledì 23 settembre.
0: Ecco la tua canzone per questa sera, signore e signore. Ecco.